0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei memoria ogni sua cazzo di canzone. Io più di

0: appoggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella. Su

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: E di Bella e Monella. Bella e Monella. Tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se

0: tutta da cantare.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
10: Radio Bella e Monella. Bella, tutta da cantare.
12: Ora. Le 8.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia. Oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como, Juventus. Due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non
17: sì, ma la nostra qualità.
18: No, certo.
17: Beh, ma i nostri controlli.
18: No,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua?
12: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

Ma buon salve, buona domenica mattina, buon 24 di maggio, Damiano Menta fino alle ore 12 qui su Radio Belle Monella. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Contenti? Già direzione mare? Lo so che la sveglia secondo me questa mattina è suonata molto molto presto. Belle giornate per fare sicuramente qualcosa di utile. Tanti ovviamente devono anche fare quella cosa del lavoro, quindi pronto ad aspettare i vostri messaggi al 393 7366 170. C'era i Rama con Cabana, ma è un attimo perché si passa con Rocco Ante, Anamena, insieme con A un passo dalla luna.

È l'uovo di Elettra Lamborghini, si intitola Bam Bam Bambina. Suona da queste parti qui su Bella e Monella. Vi stiamo un po' chiedendo, ma che fate svegli operativi anche quest'oggi? Al 393-7366-170 noi abbiamo detto tanti direzione mare. Beh, Gianni dice no mare, per noi terme. Beh, buona domenica anche a te Gianni. Tanti messaggi di buongiorno, pronti, tanta gente operativa. Vogliamo sapere cosa state facendo, che programmi avete per questa domenica mattina.

Rocco insieme Tiziano Ferro e Lazza per questa nuova versione di Perdono che suona qui su Bella e Monella. Abbiamo detto che fate svegli operativi anche quest'oggi. 393-7366-170. Intanto c'è Alex da Padova, anche quest'oggi giretto in MTB, e ci augura ovviamente buona domenica e noi ricambiamo con super affetto. Poi c'è chi dice: ragazzi, oggi grigliata abusiva sul terrazzo. In che senso abusiva, Stefi? Ci scrive da Bergamo: non fate cose illegali di domenica, che poi arrivano le forze dell'ordine, che di domenica magari sono anche più stressati. Va bene, Mina e Celentano insieme, avete già capito. Acqua e sale.

0: lo so che vi ho fatto cantare Mina Celentano, come annunciato a Quest'Ale qui su Radio Bella e Monella. Allora, vi abbiamo chiesto che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. C'è chi manda la figlia a fare animazione con i donatori del sangue a Villa Manin. Dopo parleremo proprio di ville, perché oggi in Italia ne sono aperte un sacco gratuitamente per andarci a fare visita. Poi chi c'è? Lui dice: buongiorno, in viaggio verso Armistizio, provincia di Padova, vado ad arbitrare ottavi di finale post campionato under 17, la gara tra Armistizio versus Lions Villanova, e poi si va in spiaggia. Un bel programmino, posso dire, beato te. Poi
1: buongiorno Radio Bella Monella.
0: Sale.
1: Qua preparazione terreni per semina soia anche domenica.
0: Bravi,
1: si va avanti,
0: operativi.
1: Ciao da Michele Cavardere.
0: Ciao, buona giornata anche a te. E tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E ciao,

0: aiutiamo con la musica a sentire quelle vibrazioni di estate, anche grazie a Bunker 44 con appunto Estate 80. Allora, c'è chi dice: buongiorno, già svegli, direzione Scaltenigo, in provincia di Venezia, per una manifestazione di pattinaggio corsa, pattina il piccolo di casa Federico. Irene da Padova: dai Fede, spacca tutto, mi raccomando, divertiti. Poi c'è chi dice: buongiorno, già svegli da 3 ore, invece direzione campo sportivo per partita di calcio di Emanuele, il calcio nel sangue. Anche tu ovviamente spacca tutto.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. La pillolina degli anni, in questo caso il direttore d'orchestra era Matteo Monti. Donatella Milani, all'inizio volevo dirti lo stato sociale con Una vita in vacanza e il Nazo alle Spagne insieme con il Tamo Tamo versione remix.
1: Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta alle 8.38 per gli amanti dei numeri e anche dell'orario. C'è chi è fissato? Oh amore, quanto manca? 10 minuti! Allora, buongiorno da Damiana Menta, qui in diretta su Bella e Monella nella nostra mattinata fino alle ore 12. Di solito mi sentite dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15 anche insieme alla Dallan, sulla pausa pranzo, pacciarotte, scrocchierella. Noi siamo un po' curiosi di capire quelli che sono i vostri movimenti di giornata, cosa state facendo, come avete organizzato la vostra domenica mattina. C'è chi è oggi direzione Caorle e arriva questo messaggio da Lucrezia, Lorenzo e mamma Paola: è tutto pronto, ci hanno mandato anche una foto di tutte le cose insomma impacchettate e loro pronti per partire. E poi c'è chi dice che deve ancora arrivare la maglietta che ho vinto circa un mese fa. Ragazzi, arriva, non vi preoccupate. Cioè, cosa facciamo? Chiamiamo i corrieri alla domenica mattina e diciamo: scusa, la maglietta arriva, non vi preoccupate. Tutti quelli, tutte le persone che hanno vinto i gadget con noi nel nostro gioco, magari anche durante la pausa pranzo, non vi preoccupate, perché prima o poi arriva. Ci vuole un po' di tempo, un po' di Gonzalo pazienza, ecco, mettiamola così. Va bene, allora, c'è la musica, ci sono loro che in realtà sono pronti per fare il tour 2027 negli stadi. Non li abbiamo ascoltati da un po', ma sono tornati anche qui in diretta su Radio Bella e Monella. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Argento è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari e suona qui su Radio Bella e Monella. Maxi ringraziamento ovviamente come sempre a tutte le forze dell'ordine, a chi lavora nei sanitari, a chi lavora in qualsiasi ambito, anche ovviamente nella ristorazione, quando voi siete lì tutti carini coccolosi che andate a mangiarvi il club sandwich o insomma quello che volete, c'è tanta gente dietro che lavora e che magari si prepara dalla mattina presto.
1: Monella, buongiorno da Giovanina De Jesolo. Buongiorno da Milano della Menta. E niente, sono le 9:20, Giovanina De Jesolo sta pelando le patate.
0: Bravo!
1: Che sono sempre buone, ciao!
0: Sempre, sempre, in tutte le salse, perché con le patate ci fai le patate al forno, le fai fritte, ci fai i gâteau, alla francese, i gâteau di patate, che è buonissimo. Insomma, tante versioni per fare le patate, ecco, come volete.

poco la state ascoltando qui in diretta su Radio Bella e Monella. In questa domenica mattina siete tanti come sempre, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come vi siete organizzati per questa giornata. Beh, l'avevamo detto e lo avevamo un po' annusato nell'aria, ecco, tanta gente va al mare, prima abbiamo detto Caorle, c'è qualche ascoltatore oggi direzione Jesolo, ovviamente dintorni, insomma di posti ce ne sono tanti per fare il bagnetto, forse anche il primo bagnetto di maggio. C'è Nada, ma che freddo fa!

0: il nuovo di Ultimo, si intitola Romantica, il nostro disco novità, se vogliamo chiamarlo così, un po' un inno all'ex, si potrebbe quasi dire, ascoltando le parole, canzone molto bella che sicuramente farà cantare e ballare i più di 200.000 spettatori paganti del suo concerto che si terrà a luglio a Tor Vergata, dove tanti di voi magari ovviamente andranno. Ci fermiamo un attimo, tra poco si ritorna in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Sono le 9. Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Ester Roletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ha ferito un passante. Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono. Lo stretto resta sotto il nostro controllo. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Di

la farfalla nello stomaco. È la prima canzone della seconda ora alle 9.04 minuti. Buongiorno da Damiano Menta su Radio Bella e Monella. L'abbiamo detto, oggi grande giornata per sicuramente andare al mare, andare nei laghi, anche per riposare. Però oggi, domenica 24 maggio, l'Associazione di More Storiche Italiane, se vi piacciono poi gli acronimi, quelle cose lì, ADSI, celebra la 16ª, pensate, edizione della Giornata Nazionale, l'evento annuale in occasione dei quali più di 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente. Cioè, hai capito? Gratuitamente!

tutti visibili gratuitamente quest'oggi, questa grande giornata dell'Associazione di More Storiche Italiane, che vi garantisce insomma di vivere una giornata un pochino diversa, anche per ricordare, no, e scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia, la bellezza, no, tante volte poco conosciuti e magari lontani dalle classiche cose che si fanno tradizionalmente. Comunque l'iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico anche sull'importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico architettonico privato. Ci sono un sacco davvero di posti bellissimi che tutto il mondo ci

Parlando dei Pooh, e li abbiamo anche ascoltati in precedenza con una delle loro canzoni celebri, abbiamo detto un sacco di ospiti: Giuliano San Giorgio, Marco Masini, Ermal Meta, Noemi, tutto fatto all'Arena di Verona. C'era anche il maestro Diego Basso, insomma hanno cantato un sacco di brani storici: Canterò per te, Chi fermerà la musica, Dammi solo un minuto, Dimmi di sì. Insomma è stato tutto bellissimo ed è arrivato anche qualche messaggio con i pollicioni all'insù, ovviamente feedback positivi per questo super concerto per i 60 anni dei Pooh. Va bene, allora adesso facciamo un po' stile Bella Disco, va bene? Anzi, saluti Maxi per il mio amico Thomas Menegazzi. Abbassate il finestrino, fuori la voce, arriva Emma, l'amore non

Oggi in Italia si gioca anche l'ultimo atto del campionato di Serie A, tante squadre impegnate, soprattutto per quel maledetto posto in Champions League. Si comincia alle 15 con Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese alle 18 e poi tutto alla sera, ragazzi, tutto alla sera: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, il derby e Verona-Roma, e poi scopriremo ufficialmente come finirà il campionato di Serie A.

0: Subsonica con Istrice qui su Radio Bella e Monella. Si parla di Serie A, di campionato di Serie A, che in realtà l'ultima giornata è già iniziata, se non sbaglio addirittura venerdì, sì, con Atalanta-Fiorentina. Nella giornata di ieri invece si è giocato Bologna-Inter, il risultato finale 3-3, quindi spettacolo a Bologna. E poi Lazio-Pisa con il gol, l'ultimo gol di una strepitosa carriera di Pedro Pedrito. Gli amici interisti lo ricorderanno bene, ovviamente, per il gol segnato l'anno scorso, che poi ha consegnato di fatto lo scudetto al Napoli nelle ultime giornate del campionato. Però quest'oggi in realtà c'è anche la Serie B. In che senso? Cioè ci terrà il primo match per scoprire chi arriverà in Serie A, una tra Monza e Catanzaro. Quest'oggi si giocherà a Catanzaro l'andata e poi il ritorno, insomma l'ultimo posto per questo super campionato che ci sarà il prossimo anno, ovviamente, dove già hanno preso un pass Venezia, lo sapete, con la vittoria del campionato, e il Frosinone. Quindi scopriremo quale sarà la terza squadra a raggiungere i grandi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, come sempre tre canzoni, una più bella dell'altra. Biagio Antonacci, Tra te il mare, Giorgia con Il mio giorno migliore e Laura Pausini alla fine con Un'emergenza d'amore.
0: Bella e Monella.
1: Noi vi dobbiamo anche ricordare una cosa importante, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza Curtarolo in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme ovviamente a noi di Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo, lo ripeto, a Curtarolo agli impianti sportivi di via Kennedy, dalle ore 8 DJ set e animazione con Monica Morgan e Dan Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese. Dalle ore 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, lo ricordo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno appunto della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Mi raccomando, non mancate domenica 31 maggio a Curtarolo. Non mancate, che sarà super fico.
2: Radio Bella e

canzone dell'anno 2018, si intitola Rambla, quella di Elodie e Gemon insieme. Tutto molto bello nella nostra domenica mattina, ormai 44 minuti dopo le 10. Arrivano già foto di preparativi vari, per chi si mette in cucina, chi sta accendendo la griglia. Insomma, la giornata è splendida, quindi permette tutto, tutto quello che volete. Serve solo l'occorrente, ecco, mettiamola così. Organizzazione, magari aver comprato qualcosa al supermercato e poi si può rilassare serenamente e stare bene. Quest'oggi davvero non ci sono scuse. Va bene, noi ci ascoltiamo anche il nuovo, è uscito da pochi giorni, quello tra Clara e San Giovanni. Hanno fatto questa nuova hit insieme, l'ascoltiamo in diretta su Belle Monella, si intitola Le ragazze.

anno 1995, Zucchero con Papà Perché qui su Radio Bella e Monella. Gente che ci scrive, che ci sta ascoltando anche mentre sta andando a votare. Bravi, bravi, fate tutte le cose nel modo giusto, al momento giusto. A proposito di votare, nei giorni scorsi ho visto un video molto simpatico in un post, in un podcast, dove Renzi era, era ospite, e allora ha raccontato un po' come si contattano tra capi di Stato, no? È stato molto simpatico quando ha raccontato delle divergenze, delle diversità tra Obama e Trump, no? Ha raccontato, molti magari usano WhatsApp, c'è chi predilige tipo le linee protette, quindi tra ufficio diplomatico e ufficio diplomatico, questo ovviamente era Obama, se no in qualsiasi altro modo era impossibile contattarlo. Poi, quando è subentrato Trump, però insomma non c'era più Renzi, però comunque lui ha raccontato un aneddoto molto molto carino, non c'era modo per chiamare Donald Trump, nessuno sapeva come farlo, perché si fa la telefonata per fare le congratulazioni, no? Per aver vinto le elezioni, e Renzi si è trovato a chiamare Flavio Briatore, perché aveva fatto insieme a Donald Trump un programma su Sky, e allora è stato proprio Flavio Briatore a dare il numero a Renzi per poi chiamare Donald Trump. Cioè, follia, se ci pensate, cioè, è come quando chiediamo noi il numero di un amico, ma ce l'hai ancora il numero di Giovanni, quello che tiene il ristorante? Sì, sì, ecco, pensate che loro l'hanno fatto tra capi di governo, e quindi è stato grazie a Flavio Briatore che Renzi è riuscito ad avere il numero di Donald Trump. Le amicizie. Radio Bella e Monella.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile.

0: Signori passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bella e Monella, tutta

0: Maledetto me, nella nostra ultima ora insieme fino a mezzogiorno. Damiano Menta qui su Radio Bella e Monella in questa domenica 24 di maggio, dove tanta gente fa cose, tanta gente anche lavora. L'abbiamo già fatto il maxi saluto a tutti i lavoratori per tutte le categorie varie ed eventuali. Nell'intervento precedente abbiamo raccontato questo aneddoto, no? Di Renzi che si è fatto dare il numero da Flavio Briatore per chiamare Donald Trump per fargli le congratulazioni all'epoca per la vittoria delle elezioni. È stato un aneddoto simpatico. Sono anche queste poi le cose anche belle dei social, no? Delle interviste anche, che tante volte uno pensa a fare sempre l'intervista diplomatica, e tante volte è bello entrare nei dettagli. Cioè la domanda "ma come vi contattate tra capi di stato?" per me è bellissima, anzi è stato super bravo ovviamente l'intervistatore. Noi è la nostra ultima ora, dove potete tornare a cantare perché tornerà la canzone che fa, e dove giocheremo, quindi regaleremo una t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Però si torna sempre un po' indietro, un po' avanti nel tempo, lo sapete, ci piace fare questa cosa. In questo caso Fabri Fibra, "Stavo pensando a te".
1: E mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Il nuovo di Brescia è da Dio, sono qui su Belle Monella, l'avete ascoltato, le 11:11 insieme fino a mezzogiorno, tornate a cantare, perché? Perché torna la canzone che fa, quindi ciao Dami, ciao Damiano, ciao Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa, ne canticchiate un pezzettino, lo ricordo, uno o una verrà messo in diretta, ovviamente non possiamo accontentare tutti, ma provateci ogni giorno, perché magari oggi è il vostro giorno fortunato, magari scegliamo voi. Piccola caratteristica importante, la canzone ovviamente deve essere italiana.

0: è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella Emonella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: anno?
1: L'anno 1993, la voce di Raff con Il battito animale. Adesso a cantare tocca a voi, come sempre tante richieste al 393-7366-170. Uno di voi o una verrà scelto e verrà messo in diretta su Bella e Monella. Anzi, è già stato fatto, andiamo a scoprire di chi si tratta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella Monella, sono Antonio da Treviso, vorrei ascoltare. Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere, nella mia città, universo senza luna. No, me la ricordo benissimo, ma è quella di Max Pezzali e Ramazzotti. Grazie.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
10: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Pillolina, tre canzoni, Gioni Russo, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, tutti presenti nella pillolina di Italiamo con la Santa Allegria, Eroi e Mediterranea, l'avete appena ascoltata, ma adesso lo sapete, si gioca e c'è in palio una t-shirt della vostra radio, tutta da cantare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora, su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
0: Sì, c'è il What is this di oggi, come sempre al 393-7366-170, una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che vi permette di vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella. Quindi, what is this? O coc. A, foglie tritate con salsa alle arachidi. B, uova sbattute e speziate. C, bollito di carne con verdure cotte. D, spaghetti con salsa al bambù. Ripeto, what is this? O coc. Foglie tritate con salsa alle arachidi, uova sbattute e speziate, bollito di carne con verdure cotte, spaghetti con salsa di bambù. 393-7366-170, what is this? O coc.
3: 393-7366-170.

0: voce di Arisa con Controvento. Stiamo giocando con voi al What is this di oggi. Una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta. Abbiamo chiesto: what is this o cocche? A, foglie tritate con salsa alle arachidi. B, uova sbattute speziate. C, bollito di carne con verdure cotte. D, gli spaghetti con la salsa al bambù. Al 393-7366170 andiamo a leggere e a sentire un po' quelle che sono le vostre risposte. Chi c'è?
1: La numero 2, sono Ketty.
0: Ciao. Quindi le uova sbattute e speziate, sicura. Andiamo a leggere qualcun altro. Allora, c'è anche Dennis che dice la risposta B, quindi le uova. Anche Clelia va con la B. Secondo me vi siete fatti un po' troppo coinvolgere dalle le uova alla cocche. Ma io ho detto: what is this, o cocche? Andiamo ancora a leggere. C'è chi dice il bollito di carne. No, Fufi dice anche secondo me la B, sono le uova. No, poi vediamo. Ciao, sono Aris. La risposta è la B, vi scrivo dalla Turchia. Ciao Aris. No, non sono le uova sbattute, ragazzi. Ripeto: what is this, o cocche? Le foglie tritate con salsa alle arachidi. B, in questo caso l'abbiamo detto, uova sbattute speziate. C, il bollito di carne con verdure cotte. O D, gli spaghetti con salsa al bambù.
2: Bella e Monella, suona le novità.
3: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La mia squadra sa che resta con i miei.

0: con voi, abbiamo detto what is this o cock, al 393 736 6170 le vostre risposte. Foglie tritate con salsa alle arachidi, uova sbattute speziate, bollito di carne con verdure cotte o gli spaghetti con salsa al bambù. Vince e si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare. Oh, Annalisa, complimentoni, la risposta era la sì, ragazzi, sono delle foglie tritate, è un piatto camerunense dove poi c'è una salsa alle arachidi da accompagnamento. Lo so che vi siete fregati tutti quanti con il pensiero delle uova alla coq, ma noi abbiamo detto what is this o coq, ed erano appunto queste foglie tritate con salsa alle arachidi. Brava Annalisa, sei stata la più veloce e ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cam-

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: canzone, che pezzo, scorreva l'anno 2019, Imodà, quel sorriso in volto mette la parola fine alle nostre 4 ore insieme. Come sempre di domenica ci sentiamo anche in replica per Bella Disco con Thomas Menegazzi, e poi dal lunedì al venerdì, lo sapete, dalle 12 alle 15 la pausa pranzo e Pacciarotti Scrocchiarella. Ragazzi, buona domenica, ci sentiamo domani, fate i bravi, mi raccomando, non bevete troppo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 11:59.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Estero Letto. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e Salvezza. Dalle 20:45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno a te Alvise. Ciao amici, buon fine settimana con noi di Belle e Monelle. Abbiamo 30 canzoni da farvi ascoltare, abbiamo 7911 notizie.
1: Sì, esatto, e anche 6 nuove entrate, quindi 24 della vecchia settimana.
2: Insomma, questa puntata dura 15 ore.
1: No, assolutamente.
2: Non prendete impegni per cena.
1: Durerà pochissimo, partiamo dalla posizione numero 30 dove troviamo le bambole di

0: Posizione numero 29 per Eddie Brock con Bel Venerdì.
1: Bel periodo invece, prima notizia fuori classifica, per l'amico Federico.
0: Bene, sì, che sta diventando babbo,
1: che
0: no?
1: Sta diventando papà, e anche la sua ex moglie, signora Chiara Ferragni, che certo, si è ufficialmente fidanzata al punto di condividere le foto con il nuovo fidanzato, insomma compagno. Okay. Tutto bene, addirittura la Chiara mi ha dato dei consigli sulla ginecologa da cui farsi seguire alla nuova compagna di Fedez, che si chiama Giulia, come quella che

0: Dopo aver pubblicato il singolo Una donna non può, Francesca Michelin annuncia l'uscita di nuova musica. Proprio nelle scorse ore ha svelato la data ufficiale in cui arriverà il suo nuovo album dal titolo Magica Bianca. Basterà attendere fino al prossimo 12 giugno. Il progetto apre un nuovo capitolo nel percorso di questa artista, costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon, synth, atmosfere medievali e anni 80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. La tracklist è formata da appena 9 canzoni, ma sono sicura che saranno sicuramente molto molto studiate. Lei ci mette tutta la cura possibile.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: enormi big della musica italiana concludono questa prima mezz'ora di viaggio insieme. Max Gazzè con La vita com'è, Eros Ramazzotti, Quanto amore sei e Laura Pausini con Estate.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: In vacanza porto tutto,
4: solo lo stretto necessario,
3: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Cerchi dolcezza.
8: O se preferisci un gusto più deciso.
7: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
14: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
16: Degli anni.
0: Il treno degli anni.
16: Tutto da cantare.
17: Questo è il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Si corre tantissimo perché dobbiamo ancora scoprire e cantare insieme tante canzoni della musica italiana che hanno fatto la storia della canzone italiana. E allora tra pochissimo andiamo ad ascoltare Neck, almeno stavolta, Rove con Ancora e Zucchero con Voodoo Voodoo.
0: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

NEC ha rivelato l'aggiunta di 4 nuove tappe al suo atteso tour NEC Hits Live, che continuerà a far vibrare il pubblico anche nell'estate del 2026. Le nuove date, che si svolgeranno in suggestive location italiane, sono programmate per il 13 luglio a Varallo, Sesia, il 31 luglio a Sanza, il 9 agosto all'isola di Albarella e il 18 agosto a Rocca Imperiale. Questi concerti si inseriscono all'interno di un tour che vede NEC esibirsi in numerose città, ma attenzione, non solo in Italia, ma approderà anche in Canada, Stati Uniti ed Europa, per andare ad accontentare tutti quanti i fan che magari non sono presenti in Italia, ma che sono sparsi in tutto quanto il mondo. Eh sì, NEC è proprio international. Bella e Monella, il

Il frontman dei Modà ha annunciato che il concerto del 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino sarà spostato all'Inalpi Arena nella stessa data. Senza giri di parole e senza tanti fronzoli, cosa che non accade molto spesso, Checco ha spiegato ai fan i motivi di questa scelta. Semplicemente non abbiamo venduto abbastanza biglietti per andare a riempire questo grande stadio. La data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla. Una cosa che non sempre si sente, spessissimo si annulla direttamente la data, si creano tantissime bugie dietro, speculazioni varie per non ammettere la sconfitta, tra virgolette. Ma sconfitta non è assolutamente, comunque certe persone avverranno e sarà un successo. Bella e Monella, il

0: Questa prima ora insieme del treno degli anni è scivolata via così, come l'acqua. Simona Molinari con La felicità, Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita e un duetto, quello formato tra Medi e Capoplazza, a Rai.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!

0: Mare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Libera la fantasia. Fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
4: Se vi siete appena sintonizzati su Bella e Monella, ancora un buon pomeriggio, una buona domenica a tutti. La voce che state ascoltando è quella di Angelica, che vi allieta tutti i pomeriggi di domenica per raccontarvi il treno degli anni, questo viaggio che facciamo dagli anni 60 fino ai giorni nostri, condito da tante notizie e curiosità.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: sul treno degli anni parliamo spessissimo di tour, di concerti, di eventi dal vivo. Alla fine sta arrivando proprio la stagione migliore per andare a vedere il proprio artista preferito in concerto. Ebbene, è arrivato l'annuncio anche da parte di Alex Britti. È prontissimo infatti per la nuova avventura dal vivo con Britti in Tour 2026 e ha annunciato le prime 10 date per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta quanta l'Italia, le isole comprese, che molto spesso sono un po' bistrattate, poverine. Sono spesso dimenticate. Bene, si partirà il 29 maggio da Augusta, Piazza Castello, per poi proseguire con Orta Nova, Romano Ergellino, Santa Severa, il Festival dell'Accoglienza e tante altre.
1: Bella e Monella, il

0: Si sa, quando un artista cancella tutto quanto dai social vuol dire che sta per tornare. E i mesi in cui i follower hanno visto che Alessandra Amoroso non postava più nulla, aveva cancellato tutto quanto, sono passati e ovviamente ci siamo fatti delle domande, ci siamo pure dati delle risposte e finalmente questa settimana è arrivata. Infatti, con un semplice scatto per una campagna pubblicitaria, Alessandra Amoroso ha riacceso l'entusiasmo dei suoi 4 milioni di follower su Instagram. Ma c'è di più: dietro questo look rinnovato si nasconde una scelta precisa che va a dividere molto bene i fan. Sicuramente dopo questa pausa Alessandra Amoroso è prontissima a tornare con nuova musica. Ma in che modo, in che veste?
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: abbiamo ascoltato Alessandra Amoroso, ovviamente non poteva mancare la grande amica Emma con Cercavo Amore, ma ancora prima c'era Nicky con L'Ultimo Bicchiere e abbiamo cominciato con il grandissimo Irama e la sua Arrogante. Il treno degli anni.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
11: Senz'altro!
10: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
10: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Tutto da cantare.
0: Allacciate le cinture se ancora non l'avete fatto. Siamo a metà del viaggio del treno degli anni su Bella e Monella. Io sono Angelica e tutte le domeniche abbiamo il piacere, o il piacioro per chi conosce la città, di passare 3 ore insieme all'insegna di musica, di novità e di curiosità. Arrivano Raff, Carmen Consoli e i Comacose.
1: Bella e Monella. Il treno

0: Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Quando ti sto vicino sento.

0: uscita Burro Cacao, una nuova ballada di Fausto Lama al secolo Fausto Zanardelli, che è uscito insomma dal gruppo dei Comacose. Ha scelto questa come nuovo singolo che va ad anticipare l'album che verrà in autunno, il primo da solista dopo la fine dei Comacose e la fine ovviamente della relazione con Francesca Mesiano, in arte California. 3 Sanremo, dischi d'oro, un pubblico affezionato anche alla storia che ci stava dietro, e quando tutto è finito insieme all'inizio di quest'anno, Fausto si è ritrovato a navigare il mondo discografico e affettivo da solo. Ci auguriamo che questo nuovo progetto possa portargli fortuna.
1: Bella e Monella, il

0: Ma chi è Big Mama? Big Mama, pseudonimo di Marianna Mammone, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000. È una rapper e cantautrice italiana. Si è trasferita a Milano nel 2018 per studiare urbanistica al Politecnico. Ha iniziato a scrivere i suoi primissimi brani all'età di 13 anni e fin da bambina ha sempre avuto un rapporto un po' strano con i suoi compagnetti di scuola, perché purtroppo la prendevano molto molto in giro. Nel 2016 ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani e nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP Next Big Thing, esibendosi poi in vari concerti. A maggio si è esibita al concerto del primo maggio a Roma e nello stesso anno è approdata anche a Sanremo insieme ad Elodie.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: insieme a Mara Sattei con Il mio nome remix, hanno terminato, hanno concluso in bellezza questa seconda ora di viaggio del treno degli anni.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati? Trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Il treno degli anni di Bella e Monella continua per un'altra ora insieme, un'altra ora che comincia, ve lo dico già, con delle canzoni che mi ricordano tantissimo l'estate. Takagi e Ketra con Jumbo insieme ad Omi, Lorella Cuccarini con La notte vola e poi Noemi con Non ho bisogno di te.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. E non

0: bisogno di te.
1: Negli scorsi giorni Noemi è apparsa sui social con le bacchette da batteria in mano. Che stia pensando di tradire il suo amato pianoforte in vista dei prossimi appuntamenti dal vivo? No, assolutamente no. Lei stessa dice che il primo amore non si scorda mai. Però la batteria ha il suo plus. Forse la vedremo anche suonare la chitarra. Ed è la prima delle cose che ha svelato ai microfoni di varie interviste. Infatti sta dicendo che si sta allenando, si sta divertendo, perché andare a cantare dal vivo è, oltre che un'emozione, anche una grande responsabilità. Di conseguenza bisogna veramente prepararsi molto molto bene. E il programma diventa molto complicato perché lei vorrebbe anche partecipare ai concerti di Vasco.
2: Bella e Monella, il

0: Lo scorso venerdì Tiziano Ferro è tornato con la nuova versione del disco Sono un grande deluxe, uscita appunto venerdì 22 maggio. All'interno abbiamo trovato veramente un sacco di sorprese. La prima la conosciamo molto bene, Superstar insieme a Giorgia, poi c'è Perdono con Lazza, ma abbiamo anche altri featuring che ci hanno veramente fatto urlare di gioia. Siamo molto felici di averli ascoltati, tra cui Felici a metà insieme a Shiva, Diverso insieme a Dito nella piaga e Ti sognai insieme ad Ariete. Poi ci sono altre track in cui è da solo, ma non per questo meno iconiche, eh. Mi piace tantissimo quando abbiamo modo di ascoltare tanti artisti così diversi in un unico album.
1: Bella e Monella.

0: Siamo quasi in conclusione, sì, ci manca solamente mezz'ora e poi purtroppo ci dobbiamo salutare. Ma intanto abbiamo ascoltato i Pooh con Pensiero, Giorgia con La gatta sul tetto e un duetto formato da Annalisa Arcomi, Vento sulla luna.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Uno.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
18: il treno degli anni,
2: il treno degli anni,
18: tutto da cantare.
0: Oh, ultimissima mezz'ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella e vediamo allora, anzi sentiamo quali saranno le canzoni protagoniste. Oggi Istanbul con Bella giornata, gli 883 con La regina delle celebrità e gli Articolo 31, L'italiano medio.
2: Bella e Monella, il treno

0: Devo comprare delle Nike nuove, poi mi sono alzato, ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Ashiri,

0: Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. Una vera e propria nuova nuovo tour all'Unipoltome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026. Insomma, per andare ad accontentare tutti quanti. Sei imperdibili appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà Max Pezzali nella dimensione indoor. Le emozioni, le canzoni che hanno segnato il percorso dell'artista da record tra grandi classici e nuove sorprese. Tra l'altro tutto quanto questo in concomitanza con la serie TV che si ritornerà a partire da questo ottobre, quindi in autunno su Sky, e che non vediamo l'ora di rivedere.
1: Bella e Monella.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.

0: Cosa c'entrano Alfa e Jovanotti? Beh, a quanto pare c'entrano tantissimo, perché Alfa, questo cantautore giovanissimo genovese, ha realizzato il suo grande sogno, duettare con Jovanotti. Venerdì scorso, infatti, è uscita finalmente Buon Vento, il primo duetto tra Alfa e Jovanotti. Aveva raccontato spessissimo durante le sue interviste Jovanotti di quanto sia stato fondamentale per il suo percorso artistico, perché è stato il primissimo concerto al quale Alfa ha assistito quando aveva 5 anni, e dopo quella sera è radicalmente cambiato il suo rapporto, ha cominciato a capirci un po' di più, ovviamente ha preso tanta ispirazione da Jovanotti, quindi noi siamo contentissimi di questa collab.
1: Bella e Nonella,

0: carta dentro ad ogni brivido. Triba, mamma insegnami a bailar. Vasco Rossi, l'amore, l'amore concludono in bellezza questa puntata del Treno degli Anni di Radio Bella e Monella. Noi ci ridiamo l'appuntamento a settimana prossima. Come sempre vi auguro un buon weekend.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedeoliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People. In collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: 1, 2, 3.
10: Perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Bella e Monella.
2: Stiamo parlando proprio degli sportivi che vi hanno fatto amare, vi hanno fatto impazzire per uno sport che avete seguito all'impazzata. Sentiamo qualcuno.
3: Buongiorno Ca.
4: Salve.
3: Allora, io essendo juventina, benissimo Del Piero, ma Baggio dove lo mettiamo?
4: Baggio al suo perché è che Baggio non è stato una, cioè non è stata una bandiera, no? Perché mentre Del Piero è sempre rimasto alla Juventus, sempre, cioè fino alla fine della sua carriera praticamente, Baggio ha cambiato più squadre di cosa, però si campionone.
2: Sì,
4: si può dire campionone? No, non credo.
2: Beh,
4: che...
2: ma insomma possiamo coniare
4: neologismo,
2: dei nuovi termini.
4: Neologismo, sì, facciamo. Sì.
2: Lucia dice senza dubbio e senza nulla togliere agli altri Alberto Tomba e Valentino Rossi.
4: Ok, d'accordo, e là ci siamo, l'Albertone nazionale. Ieri ho visto alla fine della partita, non so se hai visto che
2: non l'ho visto la partita.
4: Ah, mannaggia,
2: sono stata a lavorare tutto il giorno.
4: Lavorare, sì. Sono andato a lavorare. Sinner è stato premiato da presidente Mattarella, sì, e da Adriano Panatta, che era colui che aveva 50 anni fa vinto l'Internazionale d'Italia. Da allora in poi
2: non c'era più stato
4: nessuno. Non c'era stato nessun italiano che avesse vinto l'Internazionale d'Italia, perché è stato anche con il tennis Panatta, voglio dire, uno di quelli che vanno ricordati sicuramente, oserei dire.
2: Sentiamo lui.
5: Buongiorno a tutti, Marco da Marcon.
2: Sì.
5: Ho giocato per tanti anni a calcio.
4: Quindi?
5: E uno dei miei idoli era Gaetano Scirea.
4: Mm.
5: Ma non sia a livello calcistico, sicuramente come calciatore, ma anche a livello umano. Era uno di quei giocatori che faceva parte del calcio dove c'erano prima gli uomini e poi i calciatori. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata anche a te.
4: Che strano Scirea, no? Perché Scirea era un difensore. I difensori non entrano mai, no?
2: Di solito è l'attaccante.
4: È l'attaccante, quello che segna il gol, come cantava Ligabue, tu fai la vita da mediano.
2: A volte, sì.
4: Il portiere, sì, sì.
2: Insomma, il portiere, uno come Gigi Buffon,
4: sicuramente
2: è entrato di diritto nella storia.
4: Certo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Quali sono le vostre abitudini per sopravvivere ogni mattina? Raccontatelo ad Elisa Nadai e Monica Morgan questa mattina su Belle Monella.
2: E abbiamo una mamma.
3: Buongiorno belle donne. Allora, Sara da Conegliano. Io sono una mamma di tre bambine. Una di 10, una di 4 e una di quasi un anno. E la mia routine è quella di svegliare loro e naturalmente con l'aiuto di mio marito portiamo tutte a scuola e poi vado a lavorare. E naturalmente tutto questo correlato con devi fare le lavatrici, devi mettere in asciugatrice, devi
1: tutta
3: vedere
1: la mattina
3: che comunque loro abbiano mangiato e siano vive. E quindi la normale routine di una mamma, credo che in tante ci ritroviamo in questa situazione, che dobbiamo capire se noi siamo sveglie e se sono svegli anche loro. E se non sono svegli loro, mo so cazzi.
1: Esatto,
2: caro.
1: Una allora, giusta considerazione.
2: Posso dire, ci hanno risposto tutte donne, ma voi uomini?
1: Sì.
2: Cioè, ce l'avete quella routine, mi sveglio, porto fuori il cane, non lo so, tutte queste cose qui? Oppure siete passivi, vi alzate, vi vestite e andate al lavoro?
1: Sento della leggerissima polemica, ma fate voi.
0: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta

0: Simonella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: Stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
2: Rifiuto.
1: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
2: Rifiuto.
1: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
2: Rifiuto.
1: Colpo di scena, rifiuta tutto.
2: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Ciclismo, Frederik Lavica, sorpresa, vince la 15ª tappa del Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela, l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte, Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
2: Senz'altro!
1: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
1: Radio Bella e Monella.
6: Lasciamelo un po'.
1: Radio Bella e Monella.
7: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Radio Bella e Monella, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni instabili, ben soleggiante su tutte le regioni settentrionali per via dell'anticiclone subtropicale che sta portando a tutti gli effetti una prima ondata di calore molto in anticipo rispetto alla stagione, con temperature che aumenteranno ulteriormente in avvio di settimana proprio per il dominio anticiclonico, dunque massime attese fino a 33-34 gradi tra lunedì e martedì sulla Valpadana. Avremo giornate sempre in prevalenza soleggiate e più qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma ancora senza grandi conseguenze. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

titola Cattiva abitudine, passa da queste parti su Radio Bella e Monella, su Bella Disco. Va bene, allora, l'abbiamo detto, dovete scaricare la nostra applicazione perché stiamo regalando un sacco di cose super fiche. Radio Bella e Monella, si scrive con 3 L, la trovate sul Google Store o sull'Apple

0: prima mezz'ora insieme. Mi raccomando, c'è la seconda, un sacco di gente, un sacco di musica nella nostra Bella Disco su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
12: Senz'altro!
5: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
13: Shape of Things Car.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

Si parte con il disco Rispolverato, è piaciuto a molti quella di Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono. Apre la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, dove anche vi ricordiamo gli appuntamenti, perché lo sapete, siamo il sabato in diretta, la domenica in replica e anche il mercoledì. Mi raccomando, non mancate per sentire la Bella Disco di Bella e Monella. Adesso c'è ancora tanta altra musica, c'è Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Bella Disco.

Banks è presente nella nostra bella disco di Bella e Monella. Tanti messaggi che stanno anche arrivando al 393-7366-170. Vuol dire che la nostra oretta sta funzionando. Ci piace, tanta gente che sta facendo la festa e ci sta ascoltando. Saluti Maxi ovviamente a tutti quanti. C'è Serena Brancale, Levante con Al mio paese, e dopo ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con Voilà. Bella.

0: la disco, è il momento del disco limone. Quindi giù i finestrini, ovviamente solo il vetro, mi raccomando, sul volume della musica, si canta, si balla, insomma quello che volete, se siete fortunati anche si bacia. C'è Biagio Antonacci con Iris.
1: Bella disco, disco limone.

0: In versione Afro House, ma questa era l'originale, quella che ci piace, Iris di Biagio Antonacci, il disco limone selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Va bene, adesso, come nella prima mezz'ora, una canzone dietro l'altra, sono tre, c'è il Pagante, poi Sfere Basta e chiude Jake La Furia con El Party.
1: Bella disco!

0: 7, poi Neon di Sfera Ebbasta, e adesso l'avete sentita, è il party di Jake La Furia. È tempo dell'ultimo disco, quindi fuori la voce, perché non è finito il tempo di divertirsi. Lo facciamo tutti quanti con Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose.
1: Bella disco.

0: ci sei. Amore, buongiorno. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra bella disco. Noi ci sentiamo come sempre la domenica in replica, il mercoledì e poi sabato con un nuovo appuntamento della nostra radio tutta da cantare. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: Stella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica, tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo! Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Radio Bella e Monella.
5: Fammi fare tempo, assento. La canzone che mi piace è la pubblicità.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io!
2: No! Il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderent.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Adesso Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. È ufficiale.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella,

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: sì, tanto safe a chiudere questa nostra primissima mezz'ora ed archiviare i titoli di notizie casuali.
1: Esattamente, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si chiacchiera con voi per arrivare fino alle 18 insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemarem. Ci ha fatto ascoltare Angelina Mango con Che to di Goffa,
2: Giorgia con Girasole
1: e Biagio Antonacci, Taranai, Don Joe con Sognami.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16 e 40 minuti, siete su Radio Bella e Monella e parliamo adesso di un qualcosa legato agli incontri o magari alla socializzazione.
3: Yuppi!
2: Non serviva yuppi, assolutamente.
1: Yuppi. Socializzazione per forza, yuppi.
2: Questo yuppi, ma secondo una classifica discussa, ok,
1: discussa?
2: Dall'online, le persone che sono infastidite dall'incuria degli altri aumentano di anno in anno.
1: Per incuria cosa intendiamo?
2: Tutto quello che tendenzialmente è legato all'aspetto estetico, cioè il fatto di risultare un po' trasandato, ok, un po', come si può dire, che non ti prendi cura di te stesso agli occhi degli altri. Cosa succede? Gli utenti sottolineano che il problema non è l'aspetto naturale, ma la trascuratezza percepita, okay?
1: Ok?
2: La differenza è tra stile personale e mancanza di cura. Pensa che l'82% delle persone dichiara di essere infastidito dall'incuria personale rispetto al 75% dell'anno precedente. Quindi
1: cosa?
2: È salito del 7%.
1: Ecco, siamo saliti quindi. Cioè.
2: Certo, assolutamente.
1: Beh, ma è abbastanza normale, cioè può essere fastidioso. Certo, quando ti colpisce direttamente. Cioè, se uno ha i capelli non messi in piega.
2: Attenzione,
1: se invece puzza è un problema.
2: No? Noi non stiamo parlando di eventuali deformità o cose naturali, stiamo parlando di mancanza di cura nei propri confronti.
1: Ok, quindi parliamo di, diciamo, un appuntamento.
2: Esatto, facciamo questo scenario.
1: Siete in un appuntamento, il primo appuntamento, cosa non sopportereste vedere?
2: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia su Radio Bella e Morella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere legato all'incuria della persona che è davanti a te. Ad esempio, che ne so, magari c'è un uomo o una donna che magari ha dei peli lunghi che escono dal naso, magari non ti piace, te ne vai.
1: Pensa, è al sesto posto nella classifica delle cose di incuria estetica che infastidiscono di più, quello che hai appena detto, capito? I peli un po' così, che ci sono e non ci sono, che sbucano
0: fuori. Io devo essere sincero, quelli che escono dal naso non mi piacciono particolarmente.
1: Come facciamo?
0: Ma soprattutto quelli dalle orecchie.
1: Chi è che c'ha dalle orecchie?
0: Io ti posso fare una sfilza di nomi che adesso ovviamente non farò.
1: È una tua. Lo vedi subito tu?
0: Lo vedo subito, sì, perché vedi il profilo delle orecchie e dopo vedi un cespuglietto.
1: Vabbè,
0: queste cose mi fanno un po' rabbrividire.
1: Ti posso dire il 15° posto di questa nostra classifica?
0: Prego,
1: però ci sono le labbra molto screpolate o segni di disidratazione estrema, ok?
0: Beh, poi dipende dove ti trovi, se sei certo. Appena stato sull'alta via numero 6.
1: Perdonami, hai le labbra screpolate. Ma ho appena scalato l'Everest, per
0: capito.
1: Favore.
0: Devi anche vedere un po' il contesto, cioè se la persona con le come si può dire, le orecchie folte, ok, mettiamole in questa maniera, è appena tornato da un viaggio chissà dove, allora dico vabbè, non c'è un problema, ti do una mano a depilarti.
1: Attenzione, diciamo la 14 e poi andiamo avanti. Vai. Odore di fumo molto impregnato nei vestiti.
0: In effetti quello non piace.
1: Anche
0: .
1: Tu però sei nella zona fumatori.
0: Non vai nella zona fumatori. 393-7366-170 ad un appuntamento cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: musicale di Paola Iezzi, stessa direzione a chiudere questa nostra prima ora, e andiamo tutti nella stessa direzione.
1: Esatto, anche nella seconda, ad un appuntamento. Cosa non sopporteresti vedere con il tuo interlocutore? Peli che escono, naso arricciato all'insù? Non lo so, ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
1: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.